0: sta fatto un fallo con il sentiero. Voglio numero. Ma prenda voce qui sabato, ma caro qui sabato, lavo vado dindo che varo qui sabato, che si segue di morucando.
1: Raccoglie?

0: Alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Tuvugana nande mwerere.
1: Ekenguruke mukanogo nataka kwitumira ndendo dzekusengera mukanogo.
0: Mm.
1: Yego, namama tutogende kurutira mukako sengera mukanogo murakoti.
0: Murakoti.